didattica, con la retorica, logica e fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se in questa musica non si hanno unisono i triconi e dissoni, vuol fulminar. Dell'arte medica con tutti i regimi, con mille cavale dell'aritmetica, del leonocato con tutti gli eccetti, da voi lo vedrete, saprò triofar, o lo sapete, saprò triofar, saprò triofar, saprò triofar. Caro signor dottore, lasciatemi anch'io, vi dico una ragione.